jam frau sa tawo me ho woni a woman woni a woman na wona wato me ya ya di tip woni so Jimmy Jesus I call you.